0: del personaggio che utente.
1: Detective. Paul the detective, we're returning to service. Detective, Paul the detective, service.